se ekanye ekanye me di man twa nyama toto wa what's your say? Sabi di obi alato

Italia na wai. Akwanti se mwa la misi masa. Jesus amaya dina mamiye.

0: Ogni mia famiglia
1: salia e
0: a nuova noci ogni mia oio mi passò di chi di epaca ogni mia oio mia mia famiglia a nuova mi passò di

0: mi boyo.
1: Erati.
0: Ema sabri so. Na minye. Kasi. Tieme. Ye via si rembia. Na mi di. Waha my God. Yeah, yeah, sire, sire, biara. Oh, Sammy. Oh, Yamidi. Whoa, I take it again. Yeah, yeah, sire, biara. I am the